e dei vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte.

0: cocendo, signor.
1: Sì, in questa notte, quando dorme Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come

porto avviso alla corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno nato per tossi.

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei, iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostenere.

0: aiutante, dove son io?
1: Su Fevi,
0: su Resti.
2: Amica forte, c'è che meglio l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi e come?
2: Signore.

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Sposa, mia dolce sposa, a me la morte si dei.